0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Misse Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, you just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte.

ne batiu si giorno meno per vinti mai. Nasci smela dai ordiai, nasci smela di noga nada a. Ni hat carmi sponsi, da ogli bani postavit, ti sali sra sotto ormai. Lecca vava di stavotto, cali nasci meno